0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.
2: Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Oremus. Respice nos rerum omnium Deus Creator et Rector, et ut Tue propitiationis sentiamus effectum, toto nos tribua tibi corde servire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
3: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné. Len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebepodobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Verbum Domini.
4: Deo gratias. Il Signore buono e grande dell'amore.
2: Il Signore buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le sue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è lite per sempre, non rimanere adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Lectio. Epistole Beati Paoli Apostoli ad Romanos. Caput decimum quartum. Tema Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Verbum Domini.
2: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, accedens Petrus dixit Iesu, Domine, quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei, usque septies? Dicit illi Iesus, non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies. Ideo, assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voliit rationem ponere cum servis suis. Et cum cepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat 10,000 talenta. Cum autem non haberet, unde rederet, iusit eum Dominus venum dari et uxorem et filios et omnia quae habebat et redi. Procidens igitur servus ille adorabat eum dicens, patientiam habe in me et omnia redam tibi. Misertus autem Dominus servi ilius dimisit eum et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis, qui debebat ei 100 denaros, et tenens suffocabit eum dicens, rede quod debes. Procidens igitur conservus eius rogabat eum dicens, patientiam habe in me et redam tibi. Ille autem noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, donec rederet debitum. Videntes autem conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt et naraverunt domino suo omnia, quae facta erant. Tunc vocavit illum Dominus suus et ait illi, serve nequam, omne debitum illud dimisis tibi, quoniam rogasti me, non oportuit et te misereri, conservi tui, sicut et ego tui misertus sum. Et iratus Dominus eius traditit cum tortoribus, quod usque rederet universum debitum. Sic et pater meus celestis faciet vobis, si non remiseretis unus cuiusque fratri suo de cordibus vestris. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem
0: omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
1: et in unum
0: Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, ed incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis su Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, vivicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.
1: Amen.
0: Certi che il Signore Gesù è presente, dove la comunità è riunita nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
2: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente per edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongono a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo Maestro e Pastore per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovono la giustizia, la solidarietà e la pace. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per le persone afflitte dalla malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, siano sostenute dalla potente intercessione della Beata Vergine Maria, ricevono conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per quanti seguono attraverso la radio, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli e alle sorelle. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore, e voi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.